Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Harry Styles con As It Was, 5 minuti dopo le 8 in Tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Iniziamo dal reparto ortofrutta con anguria e frutta secca. Cosa possiamo preparare ad esempio per l'estate con anguria e mandorle? Beh, tra le tante cose un buon gaspaccio proprio di anguria e mandorle. Frulliamo anguria, pomodoro, cetriolo, mandorle spellate, un filo d'olio, sale e basilico e lo serviamo ghiacciato con le mandorle che danno una consistenza più cremosa. Un buon gaspaccio ci vuole per affrontare queste giornate, devo dire, già molto calde nonostante sia solo il 27 di maggio. Allora da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, anguria rigorosamente coltivata in Italia al chilo, prezzo promo 99 centesimi, e poi speciale frutta secca fino al 31 maggio, la confezione di mandorle, in questo caso sgusciate, molto molto buone devo dire. La confezione è in offerta promo a soli 7,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Nathan Sykes, There's Only One of You, quando sono le 8:17 nel nostro Tra di Noi. Allora pensiamo ad esempio quando ci si sveglia la mattina, ci si lava i denti per bene, poi magari si usa anche un po' di colluttorio, in questo caso da Penny, reparto cura persona, colluttorio Listerine in fragranze assortite che trovate nella confezione, nel flacone in questo caso, da mezzo litro. Quanto fa bene il colluttorio? Tanto, perché tra le tante cose riduce la placca batterica, alito più fresco, aiuta le gengive, protegge dalle carie in questo caso, e poi un bel sollievo in caso di irritazioni. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di colluttorio che si sceglie, ma in generale insomma può aiutare ancora di più la nostra boccuccia, i nostri bei dentini. E allora in questo caso da Penny, reparto cura persona, speciale cura persona, trovate il colluttorio Listerine in fragranze assortite nella bottiglia da mezzo litro, in sconto del 15%, quindi ne vale davvero la pena, 3,39 euro.

0: Neck con Contromano, 8 e 21 minuti in tutti i penny d'Italia, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti per la pulizia della nostra cucina e di tanto altro, sgrassatore universale Chantecler. Trovate la bottiglia in questo caso da 750 millilitri, ma attenzione perché la prima vi costa soli 2,99 euro, la seconda soli 90 centesimi. Sgrassatore universale Chantecler. Fondamentale usarlo con un buon panno di qualità, panno in microfibra Colors XL Vileda XL Extra Large, bello grande. Ogni confezione ne contiene 4, ma ripeto, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Panno in microfibra Colors XL Vileda, un pezzo ne contiene 4, 3,99 euro, il secondo pezzo che ne contiene altri 4 di panni, solo 1,20 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Alvaro Soler, Pagame, quando sono le 8:30, tra una manciata di secondi in tutti i pene d'Italia, e torniamo a parlare di Arrotonda e Dona.
1: Arrotonda e Dona.
0: Arrotonda e Dona fino al 31 maggio in tutti i punti vendita penny. Per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana, arrotondiamo all'euro superiore la nostra spesa e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Per l'occasione il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato il communication manager penny Marcello Caldarella, proprio chiedendogli ulteriori informazioni su questa bellissima iniziativa che torna di anno in anno. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Marcello, l'8 maggio si è celebrata la giornata mondiale della Croce Rossa, un momento per mettere in risalto i valori di umanità, sostegno e inclusione che sosteniamo noi di Penny con diverse attività. Puoi dirci perché questa attenzione e questo impegno sono importanti per noi e il territorio che ci circonda?
4: Ma guarda, a me fa sempre piacere, emoziona sempre leggere qual è la mission di Croce Rossa italiana e poi quella Croce Rossa mondiale di cui abbiamo appunto festeggiato la giornata. Loro intervengono per la salvaguardia delle persone senza distinzione, senza di razza, colore, religione, orientamento politico e senza nessun tipo di discriminazione. E questo è il modo migliore, secondo me, di essere vicini e di far alle comunità di far qualcosa. E questa è un po' anche la mission di Penny, quella di essere vicini alle comunità con un approccio assolutamente etico. E quale partner migliore potevamo scegliere di Croce Rossa Italiana, nel nostro caso, che mi piace ricordare però, per esempio, è anche partner del nostro gruppo, a cui apparteniamo, del gruppo Reve. Quindi è un valore condiviso un po' a livello di gruppo.
0: Grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. E allora arrotondiamo e doniamo per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondiamo all'euro superiore e con la nostra spesa contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Arrotonda e dona in tutti i punti vendita penny fino al 31 di maggio. Mi raccomando, pochi centesimi, aiutiamo in un'iniziativa davvero bellissima. Ancora buoni acquisti, c'è Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter con Bad Cam, 8 e 35 minuti in questo istante in tutti i penny d'Italia. Mi raccomando, arrotondiamo e doniamo fino al 31 maggio. Noi nel frattempo ripartiamo dalla colazione.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ebbene sì, allora ripartiamo dalle gocciole, gocciole Pavesi, famosi biscotti pieni di gocce di cioccolato. E allora da Penny dovete sapere che solo con Penny Card le gocciole Pavesi vi danno accesso a ben 30 punti extra per completare il prima possibile la vostra collezione di pentole meravigliose che trovate proprio qui da Penny, col design unico veramente e italiano. E gocciole Pavesi, in questo caso solo con Penny Card, ogni confezione da mezzo chilo è in offerta €2,99 e vi dà 30 punti extra solo con Penny Card. E poi nel reparto freschi, kefir bianco Wellness, fonte di proteine, e poi tra le tante peculiarità è un probiotico naturale. Il kefir può aiutare equilibrio intestinale e digestione, soprattutto insomma durante dei periodi particolari per riequilibrarci, ed è più digeribile anche del latte, quindi per coloro che fossero magari intolleranti al lattosio il kefir è un'ottima alternativa in questo caso. Allora, kefir bianco Wellness, fonte di proteine, il cartone in questo caso da 480 grammi è in sconto del 20% a soli 79 centesimi, e così kefir bianco e perché no un biscottino, una gocciola, ci facciamo una coccola dolce, iniziamo bene la nostra giornata. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini in tutti i penny d'Italia, insieme fino alle 10.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Ed Sheeran, Sapphire su Penny FM nel nostro Penny Insieme, 8:46 del mattino. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti e buoni acquisti in questo bel mercoledì 27 di maggio 2026. Però siamo già in ottica pranzo, diciamo, visto che comincia a fare un bel caldo. Devo dire che un prodotto che potremo acquistare e mettere nel nostro carrello è sicuramente il salmone norvegese Gran Mare. Cosa prepariamo con il salmone norvegese? Ve lo dico io. Salmone norvegese con limone, yogurt ed erbe fresche. Allora, vediamo come si fa. Cuociamo il salmone, padella bella calda con un filo d'olio, filetti dalla parte della pelle per 4-5 minuti, poi li giriamo 1-2 minuti, sale, pepe, una spruzzata di limone alla fine. La salsa, come la prepariamo? Mescoliamo yogurt greco, scorza, poche gocce di limone, aneto o prezzemolo tritato, pizzico di sale e un filo d'olio. Impiattiamo, mettiamo il salmone sopra un letto di insalata o cetriolo tagliato fine e sopra un cucchiaio di salsa allo yogurt. E tutto questo sta molto molto bene con delle patate lesse, un couscous freddo con pomodorini, delle zucchine grigliate oppure un grande classico, l'avocado a fette. E allora in questo caso da Penny, reparto freschi, trovate in offerta il salmone norvegese Gran Mare.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Ciao, sono Fulminacci, un saluto a Penny FM.

0: tu. Fulminacci, stupida sfortuna su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fortuna vuole che invece da Penny ci sia lo speciale salva spesa. Fino a mercoledì 3 giugno trovate di tutto di più da bere per rinfrescarvi durante la vostra estate. Allora partiamo dal tè freddo, buono, alla pesca e al limone, bel tè, limone e pesca. Ogni bottiglia è da 1,5 litri e la trovate in offerta in quantità limitata a 65 centesimi. Il tè ce lo possiamo portare anche in spiaggia dentro la nostra borsa frigo, soprattutto per i nostri bambini. E poi birra Corona Extra, questa invece per quelli che sono un po' più grandicelli, diciamo. Birra Corona Extra da servire, perché no, come si serve in maniera classica, quindi con un po' di sale sull'imbocco e poi scorzetta, in questo caso di limone oppure di lime, a vostra scelta. Birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie con uno speciale salva spesa in offerta in quantità limitata, 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Crosby, Lane, Gue Pequeno, come un tuono, le cose che a volte arrivano come un tuono, non ce lo aspettiamo e sono magari bellissime, o dall'altra parte potrebbero essere un po' così, però insomma, quando arrivano, arrivano. Allora, buon pomeriggio, sì, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao, buongiorno, sono le ore 9 di questo, del mattino ovviamente, di questo mercoledì 27 di maggio 2026, come state? Mi auguro bene, mi auguro che stiate facendo una bella spesona, anche perché insomma è fondamentale arrotondare e donare in questi giorni, fino al 31 di maggio in tutti i punti vendita Penny arrotondiamo all'euro la nostra spesa e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive, tutto questo sostenendo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Mi raccomando, pochi centesimi, arrotondiamo la nostra spesa all'euro superiore e doniamo e aiutiamo la Croce Rossa Italiana. Avete uno scontrino da 9,70 euro, arrotondate a 10 euro e donate quei 30 centesimi che magari per noi sembrano poco, ma in realtà sono tantissimo. Poi vi ricordo, fino al 17 di giugno addirittura c'è il fuori tutto su tanti articoli per voi e la vostra casa, articoli a 1, 2, a un massimo di 3 euro. Fondamentale però avere la Penny Card, se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, ovviamente. Vi ricordo anche che c'è un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite da ascoltare qui su Penny FM con il nostro ritmo della spesa, 345 4530 423. 9 e un minuto in tutti i Penny d'Italia, siamo insieme fino alle 10 anche col nostro Disco Gold.
1: I Gold di Penny FM.

0: Che disco, Stevie Wonder con Do I Do, 1982, una canzone bellissima che sull'album originale, la durata originale anzi della canzone è di ben 10 minuti, la radio, insomma per la radio venne ovviamente tagliata per una, insomma circa quasi a metà, e nel brano suona la tromba il leggendario Dizzy Gillespie, uno degli incontri più sorprendenti tra jazz e funk pop degli anni 80, una canzone bellissima, insomma impreziosita anche appunto dal grandissimo Dizzy Gillespie. Le 6 minuti in tutti i pegni d'Italia. Mi serve un caffè, credo, questa mattina. Va bene, dai. Nel frattempo, pronti a ripartire in tutti i pegni d'Italia. Adesso non c'è il caffè, abbiamo lo speciale gelati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora prenderò un gelato, in questo caso reparto surgelati cono alla panna, le gelizie, confezione da 6 da condividere con i nostri amici, i nostri familiari, con la mamma, il papà, con chi volete voi. Il classico cono sempre buonissimo, cono alla panna, le gelizie, la confezione da 6 è in sconto del 20%, soli 2,39 euro. Poi ci vuole anche qualcosa di ancora più fresco che ci dia ancora di più la sensazione che l'estate ormai è arrivata. Sorbetto del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra, è una bella novità di Penny, doppia versione, sorbetto al fico d'India oppure arancia rossa di Sicilia. Da Penny il sorbetto lo trovate in sconto anche questo del 20%, 1,59 euro.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Up e Kelly Bruna, Your Love is Enough for Me, siete su Penny FM.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tutta salute con la frutta e verdura di Penny, in questo caso la verdura. Mettiamo tanti colori nel carrello con i peperoni misti, rosso, giallo e verde. Cosa prepariamo coi peperoni? Il pollo, il famoso pollo coi peperoni. Ho trovato una signora super carina, una nostra cliente, una tra di voi, lì magari in questo momento sta facendo la spesa, che mi ha svelato un po' la sua ricetta personale del pollo coi peperoni. Vai, sentiamo, facciamoci venire già la colina in bocca.
2: Piatti, non parole.
0: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento. Al vapore.
0: E il piatto è pronto. Poi i peperoni fanno tanto bene alla salute. Benefici principali: beh, sono ricchi di vitamina C, che è fondamentale per il sistema immunitario, la nostra pelle, il collagene, eccetera, eccetera. Beta carotene: nei peperoni c'è il beta carotene che il corpo converte in vitamina A, e anche questo è fondamentale per, ad esempio, i nostri occhi e anche questo per la nostra pelle. Dopotutto, bisogna prepararsi ad abbronzarsi un po' per l'estate. E allora facciamo il pieno di peperoni. Peperoni misti da Penny, reparto ortofrutta, mezzo chilo, in questo caso è in offerta promo 1,79 euro.

0: Geolie e ultimo, l'ultima poesia, 23 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo, che è un piacere. Vi consiglio per l'estate di preparare qualcosa di originale: rotolini freddi caldi di petto di tacchino con provolone piccante, pesca e menta. Un capolavoro. Come si prepara? Molto semplice, pochi minuti. Scottiamo velocemente il tacchino in padella, un minuto per lato. Mettiamo sopra un pezzetto di provolone mentre è ancora caldo. Aggiungiamo delle fettine sottili di pesca. Arrotoliamo oppure serviamo aperto, tipo carpaccio tiepido, e finiamo con menta, pepe, scorza di limone e un filo d'olio. Perché funzionano tutti questi abbinamenti? Perché c'è il provolone piccante che dà sapidità e carattere, c'è la pesca che rinfresca, addolcisce, c'è la menta che alleggerisce il tutto. Allora, tra gli ingredienti principali, beh, trovate tutto da Penny, compreso il petto di tacchino al forno, le freschette a fette, solo con Penny Card, in sconto del 21%, 1,49€. Centesimi. E poi Val Bontà, il marchio di Penny che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, provolone piccante DOP Val Bontà, 300 grammi, in sconto del 20%, 2,85€.
2: Penny FM.
3: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità.
4: Al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50€. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Benji e Fede Universale, quando sono le 9.32 in tutti i penny d'Italia, e di universale bellezza sono anche alcune isole italiane inserite dai lettori della rivista statunitense Global Traveler tra le prime 10 più belle di tutta l'Europa, Best Island in Europe, premiando l'eccellenza dell'accoglienza e la bellezza paesaggistica. Le due isole, in questo caso italiane, tra i primi 10 posti sono la Sicilia e Capri. Sicilia occupa il quarto posto grazie alla sua cultura, c'è la Magna Grecia, c'è il barocco della Val di Noto, ci sono tantissime cose meravigliose e ovviamente c'è la cucina siciliana unica al mondo. Un gradino più sotto, quinto posto, c'è Capri, regina del Golfo di Napoli, manifesto, lo sappiamo, della famosa dolce vita, dell'esclusività, ed è una meta irresistibile soprattutto per gli amanti del luxury travel. Per chi fosse interessato, allora vi dico quali sono i primi tre posti di questa classifica sulle isole più belle, più amate d'Europa. Allora, al primo posto c'è la greca Santorini con i suoi tramonti infuocati, le cupole blu, le scogliere vulcaniche, c'è questa sabbia nera molto molto particolare. Al secondo posto c'è l'Irlanda in seconda posizione, che piace tanto ai lettori di questa rivista americana Global Traveler per i suoi paesaggi drammatici. Devo dire che sono andato un po' di tempo fa a trovare un caro amico che vive in Irlanda, a Dublino, da un po' di tempo. All'inizio così, poi mi sono convinto che in realtà è un posto meraviglioso. Terzo posto invece la famosa Mykonos, ancora in Grecia, capitale del divertimento sofisticato e del design d'avanguardia. Ah vabbè, Mykonos, trovi un mare meraviglioso, un cibo fantastico e tanto tanto divertimento. Noi però andiamo in Sicilia, dai, quarto posto, bella Sicilia, Cola Pesce di Martino con il Festival di Sanremo di un po' di anni fa. Musica ma leggerissima.
1: Se

0: Quanto ci piace la musica leggerissima di Colapesce di Martino su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, solo da Penny, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. In questo caso parlo di cuor di carciofo ortomio a spicchi e gamberi indo-pacifici gran mare. Con entrambi questi prodotti ci prepariamo un antipasto veloce, carciofo gambero al limone. Saltiamo i carciofi in padella con olio e aglio finché diventano dorati, in questo caso i nostri cuori. Aggiungiamo i gamberi negli ultimi 2-3 minuti, spegniamo e mettiamo scorza di limone, poco succo, prezzemolo e pepe. Serviamo il tutto tiepido. Trucco importante: non cuociamo troppo i gamberi, appena diventano rosa stop. E poi, versione ancora più fresca estiva, ci possiamo mettere anche una buona crema di yogurt o kefir che trovate sempre da Penny, la menta e anche delle mandorle tostate tritate. Abbiamo realizzato un piattino estivo niente male, vi devo dire. Magari quando vado a casa me lo preparo, perché in questo caso nel reparto surgelati di Penny trovate cuori di carciofo ortomio, prima confezione 1,79 euro, la seconda soli 54 centesimi, e poi invece gamberi indo-pacifici gran mare, primo pezzo 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Terry Swims 911 a 15 minuti esatti dalle 10 in tutti i penny d'Italia. Il tempo di un buon caffè, ce lo prepariamo insieme molto velocemente, perché da Penny nel reparto alimentari capsule caffè crema e gusto forte per darci la giusta energia a affrontare queste giornate calde. Capsule caffè crema e gusto forte, lavazza, confezione addirittura da 80 pezzi, cioè 80 capsule. Il caffè piace tanto anche ovviamente a voi clienti di Penny. Ho intervistato questa nostra cliente davvero simpatica e disponibile, che un po' mi ha spiegato quando beve il caffè, in quali situazioni, il suo caffè preferito. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Quando bevi il caffè?
3: Tutte le mattine, dopo pranzo e la sera.
2: Cosa rappresenta per te il caffè?
3: È fondamentale, mi dà molta energia e mi piace liscio o a volte macchiato, anche dopo pranzo macchiato.
2: Qualche occasione particolare della giornata a parte la mattina?
3: Beh sì, ci sono giorni in cui lo bevo anche 3-4 volte al pomeriggio, sì, è necessario.
2: Cosa rappresenta in una parola il caffè?
3: Energia e a volte letteralmente vita.
0: Energia, vita, ma anche piacere, perché spesso prendiamo un caffè con gli amici anche per scambiare semplicemente quattro chiacchiere. E poi abbiamo in questo caso caffè lavazza, dal gusto deciso e rotondo, abbastanza intenso, con questo finale leggermente speziato e cioccolatoso, e piace spesso davvero tanto, e in questo caso lo trovate proprio da Penny. Capsule caffè crema e gusto forte, lavazza, reparto alimentari, confezione addirittura da 80 pezzi, quindi 80 capsule in offerta in quantità limitata, 18,99 euro.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Dargen D'Amico su Penny FM, 10 minuti dalle 10 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale salva spesa, pasta al pomodoro, così semplice, pasta alla molisana integrale. Pasta integrale significa più fibre, indice glicemico più basso e gusto più rustico. Da Penny, pasta integrale la molisana in formati assortiti, la confezione da mezzo chilo è in offerta 99 centesimi con lo speciale salva spesa. Poi, per condirla, abbiamo la nostra passata di pomodoro Pomi. I pomodori fanno tanto bene, hanno un effetto antinfiammatorio grazie alla vitamina C e ai polifenoli, idratazione naturale perché i pomodori sono composti per oltre il 90% da acqua e poi l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, salute per la nostra pelle e la nostra vista grazie alla vitamina A tramite i famosi carotenoidi. Allora da Penny con lo speciale salva spesa passata di pomodoro Pomila, bottiglietta di vetro da 700 grammi è in offerta ma anche questa in quantità limitata 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

East, Sunshine in the Room, a chiudere il nostro pen insieme. Siamo arrivati alle 10:01 per essere precisi. Un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qua. Vi ricordo, fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny arrotondiamo all'euro superiore per sostenere il progetto Remi con la Croce Rossa Italiana. E poi vi ricordo, per la vostra spesa sempre in tutti i Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. Possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata, già una buona estate, diciamo, dai, ci piace questa idea dell'estate, anche se il 21 giugno è ancora un pochetto lontano. Vi auguro una buona giornata e come sempre buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Salva spesa di Penny.
3: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa, amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontra una mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
4: Lo ho chiesto a voi.
5: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
3: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: sono altro che l'uso.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero e le code di gambero. Se c'ho il gamberone sano, faccio prima cuocere le teste, che dopodiché le levo, metto le code di gambero, faccio le zucchinette a parte, un po' di concentrato di pomodoro. Dopodiché metto un poco di panna proprio per mantecare, buonissima, e menta.
1: Buona buona questa ricetta, interessante anche il tocco di menta alla fine, le zucchine, i gamberoni. Per quanto riguarda la pasta, troviamo in offerta nel reparto dei freschi le pappardelle all'uovo fior di pasta. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
1: Penny, la primavera nel carrello.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Arrotonda e Dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con l'iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e Dona, con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco, il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero, peperoncino, che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia, al chilo soli 99 centesimi, per una merenda invece veloce ed equilibrata, grazie allo speciale frutta secca, scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack, preallenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca, le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina, ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire, panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa, compresa la cucina, col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra color XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto, da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness. Una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione. Bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici. Le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con Penny Card, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentire profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricorda i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su, io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il bucato, c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
0: Il nostro weekend.
1: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
0: Cosa vedere?
1: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo a.C. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano che originariamente accoglieva 4.000 persone.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
1: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche. Se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny è tornato lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e fra i prodotti vi aspetta la pancetta, ideale per preparare una torta salata. È il piatto unico per eccellenza, pensato per essere tagliato e diviso fra i commensali. Condividerla rafforzi i legami familiari o di amicizia, favorendo la conversazione e il senso di comunità. La torta salata è anche un modo intelligente per non sprecare cibo e portarla a un picnic è un atto di generosità che nutre il gruppo. Ricotta, patate, mozzarella e pancetta. Da Penny trovate la pancetta Beretta, nota per il suo equilibrio fra sapidità e morbidezza, diventando croccante in padella senza perdere sapore. Viene 2,39 euro e con lo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 72 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny, una gustosissima novità, firmata dalle specialità Cuor di Terra, sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.
2: Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%. In offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: it's always like
1: because the day's long. I'm on the highway. I got to move.
2: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: tutto il resto è la pubblicità.
1: Arrotonda e dona.
2: Torno da Penny, un appuntamento importantissimo. Arrotonda e dona, in tutti i punti vendita Penny fino al 31 maggio sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. E ce lo conferma anche il nostro communication manager Marcello Caldarella, intervistato dal caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già avevamo messo in campo da tempo, come ad esempio Arrotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
5: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, il nostro personale, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà all'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti, le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
2: Molto bene, grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella. E allora con Arrotonda e Dona sosteniamo il progetto Remi e la Croce Rossa Italiana. Remi, ricreazione ed educazione minori. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny d'Italia, Arrotonda e Dona.
1: Arrotonda e Dona con Penny, resta solidale.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacchi da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Bianchi da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso alla Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda. Da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99 €. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936, è diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. La comicità si sviluppa quasi sempre attraverso il cibo e il galateo a tavola. Perché? Oggi cerchiamo di capirlo con un menù casalingo tutto italiano. Andiamo a casa di Fantozzi.
2: Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi.
1: Dal genio di Paolo Villaggio nasce il personaggio letterario Ugo Fantozzi. Il ragioniere approda in televisione nel 68 con brevi monologhi, imponendosi qualche anno più tardi al cinema nel primo capitolo di una lunga serie durata per 10 film. Cosa rappresenta per Paolo Villaggio questo personaggio?
3: È una delle persone alle quali sono più grato, perché devo tutto. Io ho fatto i film con Fellini, con Olmi, con la Vermione, con Monicelli, però sarò ricordato solo per Fantozzi.
1: Fantozzi è l'archetipo dell'italiano medio negli anni 70, medio borghese e dallo stile di vita semplice. Nella carrellata di scene cult, molte si sviluppano intorno alla tavola da pranzo, a partire dalla traumatica colazione.
4: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit!
1: Il pranzo in sala mensa, in compagnia del ragionier Filini, e le frittatozze gustate davanti alla televisione.
4: Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato.
1: Ma è durante le scene aziendali che Fantozzi esprime il massimo della comicità.
5: E questo me lo pappo io!
1: Fantozzi, quindi, rafforza il rapporto tra cinema e cibo, come avveniva nella commedia all'italiana degli anni 50.
6: Non me lo sputerà mica qui, eh?
1: Come a voler suggerire che il sapore di ciò che mangiamo, il cibo che portiamo a tavola, sono loro a raccontare chi siamo davvero e le nostre abitudini. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny. La primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, eh? Proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando la bronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
5: Penny insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

0: da Pemi.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro, grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Pemmi.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa penny.

0: Penny Card. Per una spesa di valore basta un penny, basta un penny.
1: Benvenuti da Penny, dove trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, intanto sconti su alcuni prodotti.
4: Al momento quando vado in cassa ogni tanto mi trovo con qualche sconto e questo mi fa piacere.
3: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio, c'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che vanno molto bene.
1: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
0: Penny Card, per una spesa di valore

0: solo da Penny.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
0: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
3: Penny FM l'ho chiesto a voi.
4: Allora, è la prima cosa che faccio quando mi sveglio, bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
5: E cosa rappresenta per te il caffè?
4: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
0: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno! Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.
6: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco poco, eh? Il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino, che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia al chilo soli 99 centesimi, per una merenda invece veloce ed equilibrata grazie allo speciale frutta secca scegliamo le arachidi, che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
1: Scopri le offerte di primavera.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontra una mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale ricarica, sgrassatore che usiamo in cucina ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler Claire universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa compresa la cucina col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra color XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero e le code di gambero. Se c'ho il gamberone sano, faccio prima cuocere le teste, che dopodiché le levo, metto le code di gambero, faccio le zucchinette a parte, un po' di concentrato di pomodoro. Dopodiché metto un poco di panna proprio per mantecare, buonissima, e menta.
1: Buona buona questa ricetta, interessante anche il tocco di menta alla fine, le zucchine, i gamberoni. Per quanto riguarda la pasta, troviamo in offerta nel reparto dei freschi le pappardelle all'uovo fior di pasta. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness. Una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione. Bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici, le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con PennyCard, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny, ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
3: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un

0: Questa bella vocina Glue Song su Penny FM. Intanto abbiamo riavviato il computer, tutto pronto per iniziare questo pomeriggio, il cuore di questo mercoledì pomeriggio del 27 di maggio. Ben ritrovati a tutti da Beppe Cogliandro. Vi ricordo subito, arrotonda e dona fino a fine mese. Arrotondando la vostra spesa all'euro successivo avete modo di sostenere il progetto Remi della Croce Rossa Italiana. Ad esempio il vostro scontrino è di 9,90 euro, arrotondando all'euro successivo quei 10 centesimi andranno a Croce Rossa Italiana e serviranno per far accedere allo studio più persone possibili. Arrotonda e dona qui da Penny fino al 31 di maggio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E a questo punto sfogliamo assieme il volantino e scopriamo qualcosa di importante, di necessario con le temperature che ci sono e che si sono alzate di tanto negli ultimi giorni lungo tutta la penisola per la cena. Prosciutto e melone, ma anche dopo il prosciutto e melone una gustosissima e fresca anguria. Acquistatela adesso, poi la mettete un po' in frigo e la tirate fuori dal frigo un 10-15 minuti prima di gustarla. Anguria coltivata in Italia al chilo in sconto 99 centesimi, mentre per la prima colazione di domani, beh, facciamo in modo che sia un primo pasto del giorno ricco di nutrimento, inserendo nella nostra alimentazione anche la frutta secca, ad esempio le mandorle sgusciate, ma anche le arachidi Jumbo Amo Natura, perfette pure per un momento, tipo non so, l'aperitivo per renderlo più completo. Attenzione, sono in sconto ad esempio le arachidi Jumbo Amo Natura, sono in sconto 3,99 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Beautiful day su Penny FM, le 16:15 in diretta nazionale in tutte le filiali Penny. Buon pomeriggio ad acquisti e attenzione perché c'è uno sconto del 70% da Penny sul secondo pezzo, anche per quanto riguarda un prodotto che dobbiamo assolutamente avere a casa: il sapone antibatterico Felce Azzurra. Spesso e volentieri chi usa i mezzi pubblici, chi paga con i soldi in contanti, con le monete, insomma è giusto che quando arrivi a casa abbia modo di disinfettare le mani come si deve, in modo da proteggersi da qualunque microbo. E allora sapone antibatterico Felce Azzurra, quello che ci vuole. E da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo e anche di conseguenza sul sapone antibatterico Felce Azzurra. Questo vuol dire che il secondo pezzo è in offerta da Penny 51 centesimi. Sono tanti i prodotti con uno sconto del 70% sul secondo pezzo, ad esempio il bagno schiuma Malizia, ma anche il profumo a biancheria e concentrati Chantecler. Avremo modo di parlarne da qui alle 19. Intanto, ritmo della spesa con Cesare Cremonini.

0: se vuoi. Cesare Cremonini, Latin Lover su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Torniamo sull'argomento che avevamo iniziato qualche minuto fa, prima di Cesare Cremonini. Sconto del 70% sul secondo pezzo su tantissimi prodotti qui da Penny, ad esempio sullo sgrassatore universale Chantecler Ricarica, perché insomma bisogna sempre avere questi prodotti in casa, ad esempio nel momento nel quale decidiamo di fare una pulizia importante in bagno, in cucina. E allora sgrassatore universale Chantecler Ricarica, il secondo pezzo è scontato 90 centesimi. Sconto del 70% sul secondo pezzo anche su uno strumento che risulterà essenziale nel momento nel quale ci rimbocchiamo le mani e ci mettiamo a pulire. Il panno in microfibra Colors XL Vileda. E allora Vileda è un marchio di garanzia di qualità da tantissimo. Il secondo pezzo ha uno sconto del 70% anche in questo caso. Lo portate a casa, lo utilizzate quando desiderate. A 1,20 euro.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Solo su Penny FM alle 16.30, ancora buon mercoledì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Una buona notizia per il nostro paese. Chi decide di venire in Italia per le ferie rimane incantato. La good news arriva dall'Istat, il prestigioso istituto di ricerca che sottolinea che solamente nel primo trimestre di quest'anno gli arrivi di turisti stranieri sono aumentati di parecchio. Molti decidono di visitare le città per ammirare le bellezze che sono di conseguenza custodite. Altri preferiscono ritagliarsi, che so, dei momenti di assoluto relax al mare o in montagna. Ad aumentare in questo periodo il flusso di turisti stranieri verso il nostro paese, anche le gite scolastiche. Proprio così. Sempre più istituti stranieri organizzano per i propri studenti qualche giorno per permettere loro di conoscere ed ammirare i tesori che qui in Italia contribuiscono a rendere importante nel mondo il nostro paese. Ottima good news, eh? Intanto ritmo della spesa su Penny FM con Charlie Puth, questa è la sua Changes.

0: Changes, Charlie Puth, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Che facciamo? Ci dissetiamo? Direi proprio di sì. E anche alle 16.34 nel cuore di questo pomeriggio, nella seconda parte della primavera, guardando le temperature sembra di essere già in estate. E allora dissetiamoci anche con il kefir bianco di Wellness, fonte di proteine. Riequilibrio della flora intestinale, miglioramento della digestione ma anche rafforzamento delle difese immunitarie e un ridotto contenuto di lattosio rispetto al latte tradizionale. Questo ed altro nel kefir bianco, marchio Wellness, uno dei marchi propri di Penny, in una confezione da 480 grammi in sconto del 20% a 79 centesimi. Poi attenzione per la prima colazione di domani. Peccato di gola di quelli ai quali non si può rinunciare, le gocciole di Pavesi, in una confezione da 500 grammi, un prodotto speciale Penny Card, in sconto 2,99 euro. Acquistando le gocciole con la Penny Card, per voi 30 punti extra per completare più velocemente le vostre collezioni. 30 punti extra.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Bye bye bye. 16:45 Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Eccoci qui, vi accompagno con piacere, guidiamo il vostro carrello verso il reparto ortofrutta, in bella evidenza le zucchine, con le quali già questa sera possiamo portare in tavola veramente tante cose. Una ricetta veloce, veloce con le zucchine, l'abbiamo chiesta a voi clienti.
2: Piatti, non parole.
3: Parmigiana di zucchine bianca, le zucchine vanno affettate, mischiate con mozzarella e prosciutto cotto, vanno fatte in 2-3 strati, poi va messo un po' di pangrattato e anche del formaggio e messe in forno 20-30 minuti.
4: Grigliate le zucchine, gli metti su una crema di tonno all'arancia, prendi un tonno, gli spremi mezza arancia, lo frulli per bene e gli metti se vuoi un po' di maionese da servire fredda come antipasto.
5: Io le zucchine le mangio crude, tagliate a rondelle molto sottili, in insalata con prezzemolo e degli spicchietti di aglio tagliati a tocchettini.
0: Ma quanto sono gustose le zucchine? Zucchine chiare in sconto da Penny, 1,49 euro. Sei partito.

prossimo mercoledì troviamo la birra Corona Extra in una confezione da 6 pezzi, la birra Corona perfetta per avvicinare un trancio di pizza magari questa sera per la cena, eh? Birra Corona Extra 6 pezzi a quantità limitate in sconto 5,99 euro. Mentre per dissetarsi anche adesso fate la spesa, andate in cassa, uscite dal punto vendita nel quale state facendo acquisti e aprite una bottiglia di bel tè, limone o pesca e vi dissetate. Poi le altre le portate a casa, le portate ad una temperatura insomma più bassa, lasciandole posizionate in frigo quanto basta affinché nel momento nel quale volete dissetarvi trovate la giusta temperatura per il bel tè, limone e pesca. La bottiglia da 1,5 litro è in sconto da Penny solo 65 centesimi.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Eyes on You su Penny FM. Vi ricordo ancora Arrotonda e Dona fino alla fine di questo mese di maggio, arrotondando la vostra spesa all'euro successivo avete modo di sostenere il progetto Remi della Croce Rossa Italiana. Ad esempio, giusto per portare un esempio, il vostro scontrino è di 9,90 euro, arrotondando all'euro successivo quei 10 centesimi andranno a Croce Rossa Italiana e serviranno per far accedere allo studio più persone possibili. Arrotonda e Dona qui da Penny fino al 31 di maggio, le 17 in questo istante. Ancora buoni acquisti da Penny, il ritmo della spesa per i prossimi minuti è tutto italiano con J-Ax. Questa è molto carina e anche estiva, Italia Starter Pack.

0: J-Ax, Super FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Voglia di gelato? Beh, da Penny c'è uno speciale gelati. Vi accompagno con piacere nel reparto surgelati. C'è il cono alla panna Le Gelizie, una confezione da 6 coni a uno sconto qui da Penny del 20% a 2,39 euro. Cercate qualcosa di speciale, un peccato di gola per concludere come si deve magari questa sera la cena, e allora c'è una novità gustosissima, lo sottolineo, sorbetto fico d'India arancia rossa di Sicilia dalle specialità Cor di Terra, uno dei marchi di Penny. Ogni confezione è scontata del 20% ed è vostra a 1,59 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

Baby I Would con Justin Bieber su Penny FM. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, dove c'è uno speciale dedicato alla cura della casa, con tutte quelle cose, quegli oggetti che sono importanti per mantenerla come si deve. Ad esempio c'è Power Gel Finish per la cura della lavastoviglie, ma c'è anche l'ammorbidente coccolino nel momento nel quale abbiamo l'esigenza, la necessità di rinfrescare capi d'abbigliamento, qualunque cosa. L'ammorbidente coccolino garantisce quel profumo e rende i capi lavaggio dopo lavaggio morbidi. Ma quando dico morbidi, sono veramente morbidi. Ammorbidente coccolino, aria di primavera, 40 lavaggi garantiti, che non sono affatto pochi, a quantità limitata, vostro da Penny, a 3,99 euro.

0: Wally Young su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E a questo punto alle 17:20 è arrivato il momento di pensare alla cena in maniera concreta. Affettati i formaggi, allora i formaggi, cade l'occhio su Valbontà. Provolone piccante DOP Valbontà, fatto con latte 100% italiano, come del resto tutti i prodotti di Valbontà. La confezione da 300 grammi è in sconto da Penny con uno sconto del 20% a 2,85 euro. Poi, per rendere la cena completa, approfittiamo di un prodotto speciale Penny Card. Solo con Penny Card il petto di tacchino al forno delle freschette è già affettato in una confezione da 140 grammi, vi aspetta in sconto con uno sconto del 21% solo con la Penny Card, ed è vostro a 1,49 euro.

fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Da Sis e Justin Timberlake su Penny FM 17:31 e allora parliamo di motori. Giusto l'altro giorno abbiamo in Formula 1 assistito a un altro trionfo di Kimi Antonelli con la sua Mercedes e due giorni dopo la Ferrari ha presentato, non per la Formula 1 ma per un utilizzo eventuale su strada, un'auto che segna il suo ingresso in una nuova era, quella elettrica. Il primo modello elettrico della casa di Maranello si chiama Luce, presentato al Quirinale davanti al presidente Mattarella il giorno seguente a Castel Gandolfo alla presenza di Papa Leone. Autonomia 530 km con una ricarica, velocità massima che può raggiungere 310 km orari, prezzo molto alto, forse anche un po' troppo, 550.000 euro. Ma la cosa che sta facendo discutere è il fatto che un marchio come Ferrari ha deciso di buttarsi nel mondo dei motori elettrici. Il tempo ci dirà se è stata una buona idea, se sarà un successo. Intanto, se volete, andatela a vedere sul sito della Ferrari.

0: Somber su Penny FM 17:34.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensiamo alla cena, andiamo nel reparto surgelati e mettiamo nel carrello i gamberi indopacifici di Gran Mare che possiamo portare in tavola già questa sera per la cena in padella con limone e prezzemolo. Beh, io vi dico che c'è uno sconto sul secondo pezzo di gamberi indopacifici di Gran Mare. Il secondo pezzo è vostro a 1,20 euro. Sconto del 70% sul secondo pezzo anche sui cuori di carciofo Orto Mio, sempre nel reparto surgelati, che possono diventare un contorno da avvicinare appunto ai gamberi al limone prezzemolo dei quali parlavamo prima. Cuori di carciofo Orto Mio, attenzione, già a spicchi il secondo pezzo, il secondo pacco ha uno sconto di solo 54

Callio Mine su Penny FM 17:37. È arrivato un messaggio al numero di WhatsApp. Un cliente incuriosito voleva sapere come cucinare i cuori di carciofo mio, dei quali parlavamo prima. Beh, basta tuffare il prodotto, per cui i cuori di carciofo ancora surgelati, in abbondante acqua bollente, unire di conseguenza succo di mezzo limone e proseguire la cottura per 5 minuti alla ripresa del bollore. Allora, una ragione in più, è tutto molto semplice per mettere nel carrello e portare in tavola questa sera per la cena questi cuori di carciofo orto mio a spicchi. Il secondo pezzo ha un super sconto, vi dicevo, solo 54 54 centesimi per un pacco. Vai!

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: contenta sa di cose buone. Forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Ascolta

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Let me do my thing su Penny FM, un quarto d'ora dalle 18, tardo pomeriggio, prima serata di questo mercoledì del 27 di maggio. Sino al 17 del prossimo mese di giugno, da Penny c'è il fuori tutto su tantissimi articoli per voi e per la casa. E quando dico articoli per voi, ci sono anche le biciclette. A proposito, come vi piace utilizzare il vostro veicolo a due ruote, la bicicletta?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Mi piace girare per la campagna, vedere un po' la natura, molto bello. E magari anche con i cani, se possibile.
3: La bicicletta per fare dei giri in luoghi dove non ci sono strade trafficate, dove c'è del verde, dove ho la possibilità di avere anche un panorama piacevole davanti.
4: Vado a farmi delle belle corse sulla pista ciclabile, specialmente in mezzo alla campagna, se possibile. Una bella giornata di sole, non con la pioggia, naturalmente. Sì, sì, sì.
0: E vai così, allora, fuori tutto da Penny sino al 17 di giugno su tantissimi articoli per voi e per la casa. Ci sono anche le biciclette. Quando dico sconti, sono sconti fino al 50%, però acquistando solo con la Penny Card. No.

pastificio storico, formati assortiti, confezione da 500 grammi, pasta integrale la Molisano, ogni pacco è vostro a 99 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Bruno Mars su Penny FM, buon ritmo della spesa. E vi ricordo ancora una cosa molto ma molto importante: arrotonda e dona fino a fine mese. Questo significa che arrotondando la vostra spesa all'euro successivo avete modo di sostenere il progetto Remi della Croce Rossa Italiana. Un esempio: il vostro scontrino è di 9,90 euro, arrotondando all'euro successivo quei 10 centesimi andranno a Croce Rossa Italiana e serviranno per far accedere allo studio più persone possibili. Arrotonda e dona qui da Penny fino al 31 di maggio. Le 18 in questo istante, il ritmo della spesa ci porta al 1996, da un grande successo di Roberta Fleck di qualche anno prima, Fugees. Questa è K.

0: Killing Me Softly nella versione di Fugees del 1996 con i Fugees, questo trio statunitense con Wyclef Jean, Pras Michael e Lauryn Hill, prendendo spunto da una hit di Roberta Fleck del 1973. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Rinfreschiamoci anche nel dopo cena con un'abbondante fetta di anguria che è tutta salute. Quella che vi presento poi è un'anguria coltivata in Italia che ha un valore aggiunto e al chilo è in sconto 99 centesimi. Prima di arrivare in cassa pensiamo a come rendere il primo pasto del giorno, la colazione, veramente ricco anche con la frutta secca. Eppure la frutta secca è tutta salute ed energia. Ad esempio ci sono le mandorle sgusciate in una confezione gigante. Quando dico gigante, è veramente gigante, di mandorle sgusciate perfette per ogni momento rigenerante, anche per la prima colazione. Il pacco è vostro da Penny, 7,99 euro.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Jason Bratz su Penny FM 18:15.
1: Arrotonda e dona.
0: E allora fino a fine mese vi ricordo Arrotonda e dona per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite a offrire ai più giovani nuove opportunità educative, ricreative, sportive. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ne ha parlato con Marcello Caldarella, Communication Manager di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già avevamo messo in campo da tempo, come ad esempio Arrotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
4: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà all'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti e le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
0: Vi ricordo allora, sino al 31 di maggio, fino alla fine di questo mese, Arrotonda e Dona. Arrotondate la vostra spesa all'euro successivo, un grande gesto per aiutare chi ha bisogno. Per quel che ne

0: Neck, la teoria del caos su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 18.20 prendiamo in considerazione il fatto che c'è lo sconto del 70% sul secondo pezzo, su tantissimi prodotti. Approfittiamone anche sullo sgrassatore universale Chantecler Ricarica, che è fondamentale per igienizzare anche i punti più sporchi, più grassi in cucina, ma anche in bagno, in tutte le situazioni, in garage, in cantina, nelle quali volete fare pulizia come si deve. Allora, sgrassatore universale Chantecler Ricarica, il secondo pezzo è vostro a 90 centesimi. Sconto del 70% sul secondo pezzo, anche attenzione su un prodotto importante, il panno in microfibra Colors XL Vileda. Per tutte le superfici, il secondo pezzo è vostro a 1,20 euro.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Sunset Boulevard con Selena Gomez su Penny FM, le 18:31. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Parliamo di sport, golosi di sport, doverosissimo tributo a un grande uomo, un atleta che ci ha segnato veramente tanto, Alex Zanardi.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato due volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto il campionato italiano Super Turismo. In Formula 1 ha corso per le scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un gravissimo incidente durante una gara del campionato kart in Germania, a seguito del quale ha perso entrambi gli arti inferiori. La determinazione di Zanardi lo ha portato a diventare campione anche nel paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro nei Giochi Paralimpici di Londra e Rio e ben 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Zanardi, per la sua capacità nel reagire all'infortunio, è stato spesso definito un fenomeno. Al Festival dello Sport di Trento raccontava cosa significa per lui essere un fenomeno.
2: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
0: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
2: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. E poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
0: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Go again, Super NFM 18:43, ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Se questa sera per la cena portassimo in tavola un piatto di pasta penne con il sugo all'arrabbiata, come si fa un signor sugo all'arrabbiata? L'abbiamo chiesto a un esperto, al nostro amico di fiducia, lo chef Marco.
1: Piatti, non parole.
2: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
0: Tutto chiaro? Se invece desiderate, anche per una questione di tempo, tutto pronto, beh, da Fior di Pasta, uno dei marchi di Penny, c'è il sugo all'arrabbiata, ma c'è anche il sugo quello classico pomodoro e basilico. Attenzione, due pezzi sono in sconto 1 euro e 99 centesimi.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su Penny FM alle 18:48.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo acquisti da Penny, riempiamo il carrello anche con prodotti sani, ad esempio il kefir bianco Well, è uno dei marchi di Penny che ci garantisce un nutrimento completo. Perché? Perché ad esempio è un'ottima fonte di proteine, quelle ad alto valore biologico, calcio, fosforo, vitamine del gruppo B, inclusa la vitamina B12. Allora, fonte di proteine, vi dicevo, confezione da 480 grammi in sconto del 20%, kefir bianco. Attenzione, da Well, su uno dei marchi di Penny, in sconto 79 centesimi. E poi, facciamo la scorta anche di tutte quelle cose che rendono la vita più piacevole. Allora, pure le gocciole, sì, gocciole Pavesi, domani per la prima colazione, un prodotto speciale Penny Card, in sconto 2,99 euro. Arrivano anche 30 punti extra per voi.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: You feel for me, I feel for you ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione in tutte le filiali Penny e a domani qui su Penny FM. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Gli speciali di Penny.
2: Da Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny, una gustosissima novità, firmata dalle specialità Cuor di Terra, sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa, nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
0: Scopri le offerte di primavera

0: che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo, sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un pezzo.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: più naturale.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
3: Penny fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

spettatore. Valuterò un cambio d'armonia. Amo la musica perché mi porto ovunque, dallo stesso punto.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quanto è sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nei.